10 colpi in canna, senza mai combattere. Una casa senza finestre, senza mai essere poveri. 7 pasti al giorno, senza mai avere fame. Semplicità complessa, stabilità relativa. 10 colpi in canna, senza mai combattere. 7 pasti al giorno, senza mai avere fame. Una casa senza finestre, senza mai essere poveri. Semplicità complessa, stabilità relativa. Senza mai essere poveri. 10 colpi in canna, senza mai combattere. Una casa senza finestre, senza mai essere poveri. Semplicità complessa, stabilità relativa. 10 colpi in canna, senza mai combattere. Una casa senza finestre, senza mai essere poveri. 7 pasti al giorno, senza mai avere fame. Semplicità complessa, stabilità relativa.